anda mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.